Abba da atu ma mo si nghe di che kho la nya le nya no no tho la ba da lo e atu si nghe di che kho la nya tho jo atu thi de la e atu ma mo si nghe di che kho a Bye-bye.